sempre d'acqua. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagliozzo. Signor pittore, troppo nessuno.

0: rispetto!
1: Eccellenza, il tuo giubilo!
0: Apprestate per il Teleum!

attesa le tue risposte, un prigioniero di stato, oggi furorerà a Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui, misericordia! Forse c'è ancora, ov'è la cappella degli attavanti?

0: consiglio di te, dove dunque anzelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, domani!

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.